0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia. One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia. Be proud of what you are.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance, solo dance con la D maiuscola.

0: scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendance su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendance con Scar su One Dance, dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2.30 del pomeriggio, solo su One Dance. Vi aspetto!
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 6.

0: anche obbligatorio, l'ho già detto ieri, la storia della dance va ascoltata rigorosamente con il volume al massimo. C'è la musica dance, c'è la house music, c'è la trance, c'è la progressive. L'importante è che siano i successi che tutti ci ricordiamo e che ci sono rimasti incastonati nel cuore della mente, e ogni tanto anche qualche chicca. Ma iniziamo con la super hit del 1997, Era estate, e Todd Terry se ne uscì con questa meravigliosa Something Going On.
1: La storia della dance.

l'estate del 1997 abbiamo tirato fuori lo champagne per questo disco meraviglioso di Todd Terry che si chiama Something Going On. Nella storia della dance le voci sono

Arias e Ride on Time, e soprattutto Jocelyn Brown che cantò Special Love degli italianissimi Gesso Funk e prestò la voce anche a Derrick Morillo per il progetto Minister della Funk. Ce l'ascoltiamo. Mm.

Sì, era l'estate del 1998, Molella e Phil J, la parte rappata era di Fast Eddie e anche questo arrivò molto in alto nella classifica italiana, esattamente al numero 6, era il 22 agosto del 1998, secondo disco dance più venduto di quell'anno, ma lo sapete qual era il primo? Forse manco ve l'aspettate, era quello delle campane, Back on Popper.

fortissimo nel 1998, Back on Popper, progetto dietro al quale si celava Paola Peroni con la bellissima Free, il disco delle campane. L'originale era New Year's Day,

0: probabilmente in tanti lo sapevano. Vi ricordo anche un'altra cosa: nel 1996 uscì già un remix di questo pezzo, l'aveva fatto Gigi Doug. Si sente anche il suono progressive. Eh sì, il suono che contraddistingueva Gigi Doug a metà degli anni 90, in pieno periodo Les Voyages, da quella compilation uscita nel 1996, e sto parlando del Les Voyages compilation, arriva il Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

0: grandissimo Gigi D'Agostino dalla compilation Le Voyage 1996. Veramente pelle d'oca dappertutto, un disco strumentale che abbiamo amato tantissimo. Non a caso finì nella classifica italiana al numero 4. Era veramente avanti ed era difficile che un pezzo di sola musica entrasse nella classifica italiana globale. Grandissimo Gigi D'Agostino.
1: La storia della dance.

0: Puoi richiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One for You, One for Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One for You, One for Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One for You, One for Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: One Dance. Qui suona la storia.
0: Sei su One Dance.
5: Together again. I want another night. Give me your fire. Together again.

subito facendo innervosire la signora qui, eh. La nostra vicina appena sente la cassa dei Two Unlimited svisiona lei. Grande disco, mamma mia, super band che arriva dall'Olanda, fondata nel 1991. Hanno fatto dei successi meravigliosi, non solo No Limit, c'era anche Get Ready for This, Twilight Zone, Tribal Dance. Hanno venduto 20 milioni di dischi in tutto il mondo. Un applauso ai Two Unlimited. E adesso dai Two Unlimited, perdonate la ripetizione, ai Two Brothers on the Fourth Floor, dall'Olanda al Belgio arriva Dreams Will Come Alive.

0: Di Kenny Williams, la bellissima Saturday, il remix è quello di Musi. Prima abbiamo ascoltato i Black Box con I Don't Know Anybody Else. Tra poco torniamo con la storia della dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: È uscita l'11 agosto del 1997 un disco indimenticabile dei Chumbawamba Tap Tapping nel nostro spazio Non Solo Dance. Tra l'altro ha raggiunto la vetta della classifica britannica proprio in quel 1997, è arrivato al numero 6 negli Stati Uniti e poi top 10 in Italia, Australia, Canada, Irlanda, oltre ad aver avuto un'immensa popolarità veramente in tutto il mondo. Pensate che a seconda di un sondaggio stilato da Rolling Stones, la famosa rivista, Tap Tapping ha raggiunto la posizione numero 12 tra le canzoni più fastidiose di sempre trasmesse alla radio. Giusto per dirvi la classifica, la più fastidiosa secondo i lettori di Rolling Stones è My Arms dei Black Eyed Peas, beh effettivamente, la seconda Macarena di Los Del Rio e la numero 3 Barman con Who Let The Dogs Out.
1: La storia della dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 6:59.

1995, grande progetto Mato Grosso con Stone Edge. Mi è venuto anche un po' di fiatone, mamma mia che fatica. Ho provato a riballare sto pezzo, ma a 45 anni l'effetto è sempre questo qui. Cioè, stramazzo al suolo. Non è possibile ballare Stone Edge a 45 anni. Tra l'altro progetto dietro al quale c'era Marco Biondi, che insieme a Nicola Savino negli

1992 arrivò al numero uno della classifica italiana, pensate un po' voi, nel mese di ottobre. Pinocchio, la Dance Version. Mi sa che dobbiamo rallentare un pochettino, perché qui ci stiamo un po' agitando con i BPM. Estate 96, Coco Jumbo.

0: Germania con il Mr. President e poi abbiamo preso un aereo Francoforte-Palermo perché ci sono i Zipical con uno dei pezzi più belli del 2001, passato non dico inosservato rispetto agli altri, ma sicuramente non è stato un successo come The Color Inside, come Brown and Brown e come gli altri. Is This the Love, appena ascoltata qui nella storia della dance.
1: La storia della dance.

Ascoli Lucio Dalla, canzone, il remix di Fargetta che merita un applauso perché insomma ci ricorda il grande Lucio Dalla. E poi questa canzone andò tantissimo, anche il remix mi ricordo, era ballato quando c'erano i remix dei dischi italiani, si facevano fare apposta. Pensate a quanti tormentoni c'erano negli anni 90 a confronto ad oggi, cioè veramente è il deserto del Sahara, che ci volete fare? I tempi vanno avanti. E adesso Basic Connection, bellissima anche questa, si chiama You Are My Love.

0: anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.
1: Ogni giorno su One Dance arriva One Dance Classics, il meglio della musica disco anni 70 e 80 insieme a Lauretta. Vi aspetto ogni ora al minuto 50 qui su One Dance con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance. One Dance.

0: artisticamente come Otto Knows, diventato famoso perché scoperto da Avicii, al quale lui mandò una demo e esplose in tutto il mondo con questa Million Voices, appena ascoltata qui nella storia della dance. 30 anni di successi insieme a Dino Brown. Sento il citofono, sto campanello, vedi Jessica Fletcher, c'è sicuramente qualche stonato che vuole cantare Million Voices. Sì. Ecco, lo sapevo, ecco. Sì, perché poi in pista si cantava così, No, anche no. Vabbè. Me lo togli, Jean-Luc, cortesemente? Ecco, grazie, va.
1: La storia della dance.

Blues. Nel 2003 questo disco ha venduto veramente tantissimo. Mi ricordo che era inserito nella famosissima Hitmania Dance Champions del 2003. La Champions, non so se vi ricordate, usciva sempre in primavera e c'erano i fiori. Forse era Hitmania Dance Flowers. Sto facendo un po' di casino. Comunque, da quella compilation lì, un pezzo simile che andava di moda tantissimo si chiamava Superman. Era firmato Olly.

Bob Sinclair e la sua bellissima World Old Dawn, il grande Chris Lefriant, i suoi addominali sempre scolpiti, li aveva già scolpiti nel 2006, adesso non ha preso un etto Bob Sinclair, e la sana invidia dei DJ qui, non ci fate caso. Nella storia della dance, la nostra seconda ora, buon giovedì a tutti da Dino Brown e Jean-Luc Duval. Vi ricordate che uscì una versione ufficiale, a dire la verità era un mashup tra World Old Dawn e Let's Dance di Craig David, questa qui. Cioè Let's Dance di David Bowie, che poi fu ripresa da Craig David, giusto specificarlo.

0: storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 7:58.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Delitto di Garlasco. La procura di Pavia notifica ad Andrea Sempio la chiusura della nuova

0: dell'Unione Europea per attuare l'accordo commerciale raggiunto in Scozia lo scorso anno, telefonata con Ursula von der Leyen, ma intanto la Corte di Commercio americana dichiara illegali i dazi imposti da lui lo scorso febbraio. Tensione e reciproche minacce tra Russia e Ucraina dopo l'entrata in vigore di un cessate il fuoco fino al 10 maggio, confermato da Mosca. Il motivo è consentire le celebrazioni della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Aston Villa e Friburgo, le finaliste di Europa League, hanno battuto rispettivamente Nottingham Forest e Braga. La finale di Conference sarà tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, che hanno rispettivamente superato lo Shakhtar Donetsk e lo Strasburgo. È tutto, a più tardi, da Davide Camera.
1: The end.
2: Ti hanno fatto ballare.

0: la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi parliamo di storia della musica degli anni 80, siamo al 1985, dalla colonna sonora del film Fast Forward, Syd Garrett in versione un po' elettronica disco rispetto al passato

Not Right Now di Degressive Motion va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora Hamran Van Helden con il suo campionamento ripreso dalla versione originale che abbiamo ascoltato di Syd Garrett dal 1985, appunto, di Do You Wanna Right Now. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Live in Bucarest 1994. Cappella, You Got to Let the Music.

0: ascoltato Cappella You Got to Let the Music live in Bucarest. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.

È arrivato il momento di tornare indietro negli anni 90. Alza One Dance come non mai. Qui suona la storia.

Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart. La classifica dei 20 dischi dance più forti del mondo.

0: 10 alle 11 di sera con Dino Brown e Edo Colabini.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera.

0: sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance. One Dance.
6: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia. Keep on moving, keep on pushing.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 2001 nel nostro spazio Disco Viaggio, una perla di due produttori, Danny Corten e Daddy Waynes, conosciuti come Airplay. Questa è The Music Is Moving.

0: sexta mente. La settima allucinazione.
1: Non solo 90,
2: non solo 2000,
1: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
2: Alza il volume, sei su One Dance.

0: su One Dance.
1: Dammi tu mano! E venga conmigo!

0: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, il funk e il soul delle Stargard che nel 1979 portarono a successo questa Wear It Out.
1: One Dance Classic.

0: Wear It Out, Stargard, qui su One Dance, al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance. Scatman's World.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 8:58.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Pompei e Napoli, le due tappe della visita odierna di Papa Leone XIV, nel giorno in cui ricorre un anno dall'elezione al Santo Soglio. Il pontefice dovrebbe incontrare anche la madre di Domenico, bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto cardiaco. Nuove ostilità nello stretto di Hormuz fra Stati Uniti e Iran e reciproche minacce, mentre procede il negoziato, ma secondo fonti internazionali si cercherebbe solo un accordo limitato. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane dopo un attacco contro 3 proprie navi. Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro per smontare le nuove accuse della procura di Pavia. Questa chiede la revisione del processo sul delitto di Chiara Poggi, indicandolo come unico indagato al posto di Alberto Stasi per omicidio volontario aggravato. Ricerche a Tarcento, in provincia di Udine, dove si presume siano scomparsi una 49enne, i suoi due figli di 14 e 16 anni e 4 cani. Di loro non si hanno notizie dallo scorso 20 aprile. La famiglia del piacentino stava trascorrendo qualche giorno di vacanza. Basket, in gara 1 dei playoff promozione di A2, Verona batte 80-78 Brindisi a fil di sirena grazie a un canestro di McGee. La Fortitudo Bologna vince nettamente 76-58 con Avellino. È tutto a più tardi da Davide Camera.
4: The end.
1: Ti hanno fatto ballare come non mai.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio su One Dance insieme a Dino Brown è la storia della musica techno, trance, dream e progressive. Oggi ti riporto al 2001 con un duo di DJ olandesi. Sono i Dance Nation. Questo è Sunshine.

Sì, che conosciamo bene, gli Eiffel 65, ovvero Gabry Ponte, Mauri Lobina, Jeffrey J con la loro Too Much of Heaven, quando erano in tre nell'estate del 2000. Pezzo che ha aperto questo nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance, dalle classifiche dell'estate 2000 anche.

estate di 25 anni fa dalle classifiche dell'estate 2000 qui su One Dance per ricordare come facciamo ogni giorno quei pezzi che ci hanno fatto sognare tempo fa, e lo facciamo grazie alla nostra macchina del tempo che ha quel vizio lì, tornare all'indietro per farci tornare i brividi lungo la schiena. Estate 2000 anche per Beautiful World, la canzone è quella di Lady Violet.

Ervino Buono, dicono. Carolina Marquez con Super DJ dall'estate 2000 su Dance alla Memory Chart. Tra le più forti, 25 anni fa, in quell'estate caldissima, anche My Heart Goes Boom di French Affair.

chiudere questo appuntamento con la Memory Chart, siamo tornati all'indietro di 25 stati qui su One Dance, dove ogni giorno trovate più Memory Chart per farvi tornare i brividi lungo la schiena. Scaricate la nostra app che vi permetterà di ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. Ciao!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate dal nostro Redo Colavigli e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo Man on the Moon, Mo Black, MC Cartier e Neil.

su One Dance arriva la storia della dance. Anni di musica da ballo raccontati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, vi riporto al 1998, un gruppo inglese che ha fatto la storia, capitanato da un grandissimo frontman, ovvero Maxi Jazz, che purtroppo non c'è più. Loro sono i Faithless. Questo pezzo venne pubblicato il 24 agosto di quel 1998, si chiama God is a DJ.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni, la trovi su One Dance.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi, quanti balli ci facciamo nella nostra pista meravigliosa sulla quale possiamo veramente sprigionare tutta la nostra energia. Dal 1988 ritroveremo anche Pat

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 10 e 59 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Dopo Arsenal PSG in Champions, definite le finali delle altre competizioni continentali, il 20 maggio a Istanbul si contenderanno l'Europa League a Aston Villa e Friburgo, il 27 maggio a Lipsia inseguiranno la Conference Crystal Palace e Rayo Vallecano. Ultimo turno di Serie B, già promosso il Venezia, Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia ai playoff, Padova aritmeticamente salvo, da definire tutti gli altri verdetti, alle 20:30 tutte le gare in contemporanea. Tennis internazionali d'Italia, oggi 6 gli azzurri in campo, debutta Musetti, attesa alle stelle intanto per l'esordio di Jannik Sinner, domani al secondo turno contro l'austriaco Hofner, il numero uno del mondo è carico.
5: È bellissimo tornare a Roma, soprattutto dopo l'anno scorso, ero fuori per mesi, poi sono rientrato qua, ho sentito tanto affetto da tantissime persone, quindi io sono super contento di essere qua.
4: Con la prima delle tre tappe in Bulgaria scatta oggi il 109esimo Giro d'Italia, il grande favorito è il danese Vingegaard, Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura dalla vittoria di Nibali nel 2016. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: The end. Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Ti fanno ritornare bambino. Su One Dance ogni giorno suona

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi vi riporto all'anno 2006. Questa è una grandissima

fantastica di Amanda Wilson con Freemasons, era Love on My Mind. Siete su And Dance, c'è la Memory Chart e nell'estate del 2005 ballavamo anche questa di Superfly e Fishbowl. Let's get down!

Love con Alex Gaudino. Abbiamo mosso il piedino, fa pure rima. Siete su Andes, c'è la Memory Chart. Siamo nell'estate del 2005 e tra le più forti in quella calda estate.

0: conosciuto grazie anche a un'edizione lontanissima del Grande Fratello. Lui è Tommy V e questa è la sua Ant House, pezzo che chiude il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance, che tornerà prestissimo per farvi tornare i brividi lungo la schiena. Nel frattempo scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, bye!
1: One Dance.
2: One Dance!
3: One Dance!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, e benvenuti su One Dance. Ciao da Dino Brown e da Edo Colavini, che oggi ha selezionato Embers, l'ultimo singolo di Robin Schulz.

per te che adori la musica trance. Ogni mercoledì sera alle 10 su One Dance arriva The Dark Side. La migliore musica club che ha fatto la storia insieme a Dino Brown.

0: Parade ogni mercoledì sera alle 10 solo su One Dance.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
4: Sei su One Dance.
5: There's so many things I like about you. I just don't know where to begin.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 2004, tormentone brasiliano di quell'estate. Luca Tonemai.
2: La famiglia del Festival Bar si sta allargando perché Irene Grandi aspetta un bambino.
3: Ma che dici?
2: No.
3: È sempre questa storia, nemmeno un elefante ci mette tanto a fare un bambino.
2: Sono 3 anni che è incinta, dovrebbe essere così. No, però
3: è un'altra la cantante che sta aspettando un bambino, anzi per questo le facciamo già un grande applauso, o no?
2: E ovviamente sì.
3: Una vita che sta per nascere e anche una canzone molto bella, devo dire.
2: E allora sentiamola immediatamente con Tonemai.

0: One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance, l'appuntamento imperdibile con One Dance Classics. Con Laura facciamo un viaggio meraviglioso tra le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. 1980, Tondo Tondo, Kool & The Gang con Celebration. La canzone è un inno a festeggiare, celebrare i bei momenti. E allora lo facciamo volentieri con Kool & The Gang.
1: One Dance Classic.

0: come on now. Abbiamo ascoltato Kool & the Gang Celebrate qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. È mezzogiorno.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Dopo l'incontro di ieri con il Papa, il segretario di Stato americano Marco Rubio oggi, oltre all'incontro con la Premier Giorgia Meloni, si reca in visita alla Farnesina per una bilaterale con il ministro degli esteri Tajani. Tra i temi sul tavolo, la guerra in Iran, la crisi nello stretto di Hormuz, il cessate il fuoco tra Libano e Israele, il disarmo di Hezbollah, ma anche il conflitto in Ucraina. La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, porno, autoerotismo e violenza spuntano diari shock di Andrea Sempio. Tra gli atti dell'indagine ci sono infatti le agende e i block notes sequestrati a casa dell'amico 38enne di Marco Poggi, fratello della vittima. Avrebbe pagato anche 100 euro per delle foto intime di una ragazza. È andato a scuola a Bergamo con un'arma da soft air nello zaino, pronto ad aprire il fuoco e a far volare proiettili in plastica dura grazie al meccanismo ad aria compressa. Per questo un ragazzo di 15 anni è stato denunciato. Con l'alzabandiera e l'esecuzione dell'inno di Mameli si è aperta a Genova la 97esima adunata nazionale degli Alpini. Alla cerimonia, che si è tenuta in piazza De Ferrari sotto il Palazzo Ducale, il governatore della Liguria, Marco Bucci, la sindaca di Genova, Silvia Salis. Attese in città da qui a domenica circa 400.000 penne nere. Al via il Giro d'Italia 2026, si parte dalla Bulgaria, prima tappa da Nassebar a Burgas, oggi 147 km con 500 metri di dislivello. Sono 184 i corridori suddivisi in 23 squadre. Grande favorito il danese Vingegaard, speranze italiane di podio riposte su Pellizzari. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
6: The end. Music.

2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Si parte oggi dal 1999 con i Systematic, che ci avevano regalato questa bella perla che si chiama Everyday, che stiamo per sentire, che poi è stata ripresa anche dal DJ e producer Socievole grazie a un bootleg messo insieme un po' di gente, Adam Wolf e Chris Kiss, e la canzone si chiama God What I Need. La sentiremo tra poco, ma subito sentiamo i Systematic con Everyday.
0: Contaminazioni.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta, direttamente dalla trasmissione Chaos, in diretta dalla discoteca Genux da Blitz, Take My Way.
2: Da Chaos Live 94, sempre dal grande Genux di Lonato, con noi ci sono i Da Blitz. Ciao.
3: Ciao ragazzi!
2: Da Blitz, che comunque adesso a parte gli scherzi, hanno fatto un nuovo disco, Take My Way, che sta andando meglio se possibile del primo Let Me Be. Non è facile.
3: No, in effetti non è facile. Però, guarda, cioè noi ogni volta che dobbiamo fare qualcosa ci divertiamo, no? L'importante è farli divertendosi le cose. Poi, come va, non importa.
2: Io sono d'accordissimo con lui, perché molti vanno poi in sbattimento, il disco nuovo. E invece l'importante è sempre fare davvero le cose in cui si crede. Io ne approfitto di te ancora un attimo, perché so che tu hai una voce veramente incredibile. E poi sei vera, non sei un'immagine,
4: esatto,
2: questo volevo dire. Take My Way, che mi piace da morire.
3: Take my way, baby, baby.

0: sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendance su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendance con Scar su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio solo su One Dance. Vi aspetto.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi i protagonisti sono romani. Uno purtroppo non c'è più, si chiamava Mauro Tannino. L'altro è Stefano Di Carlo. Questo è veramente un pezzo progressive che ha fatto la storia nello spazio Disco Viaggio. The Land of Oz con Goblin.

0: contenuto anche nella famosissima compilation Le Voyage 96. Era The Land of Oz, Goblin, il nostro disco viaggio.
1: One dance, qui suona la storia.
2: One dance.

0: Pena.
1: Non solo 90,
2: non solo 2000,
1: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
2: Alza il volume, sei su One Dance.
1: Fly.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
2: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
3: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi possiamo rivivere insieme grazie alla musica che ha fatto la storia degli anni 70 e 80. Il gruppo musicale disco funk degli Chic con Everybody Dance dal 1978, tra i fondatori Nile Rodgers alla voce e alla chitarra. Chic, Everybody Dance.
2: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13 e un minuto. This is the latest dispatch
2: just received in our newsroom. Nel giorno del primo anno del suo pontificato, il Papa torna a parlare di pace all'interno del santuario di Pompei.

0: dentro il cuore.
1: E dopo aver visto ieri il Papa, incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri italiani, Medio Oriente, Ucraina, Venezuela, Cuba e altri temi sul tappeto. Quindi Rubio incontra la premier Meloni. Torna intanto alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, con schermaglie nello stretto di Hormuz. Garlasco, un'altra intercettazione di Andrea Sempio e appunti tratti dai suoi taccuini che mostrerebbero un grande interesse alla vicenda processuale di Alberto Stasi, sono nelle informative dei carabinieri a corredo dell'avviso di conclusione indagini. Con la prima delle tre tappe in Bulgaria scatta oggi il 109° Giro d'Italia. Grande favorito il danese Vingegaard, Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni dalla vittoria di Nibali nel 2016. Chiusura a Roma il 31 maggio. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
2: The end. I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio oggi ci riporta a Bologna, città che diede i natali a due grandi DJ italiani. Sono i Datura. Questo pezzo arrivò subito dopo Devotion e scalò anche la classifica dei singoli più venduti in Italia. È un viaggione made in Italy. Si chiama Eternity.

0: 2003 con Eternity, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.
2: One Dance.
1: One
3: Dance.
4: Dance.

brividi lungo la schiena con questa canzone firmata Soul Lovers. Era Wonderful Life ad aprire la Memory Chart dell'estate 2000. In quella calda estate di 25 anni fa, una ragazza americana tornò in Europa e stupì tutti con questa canzone, Never Meet. Lei è

che dopo qualche mese tornò all'inizio del nuovo millennio con questa canzone intitolata Bam Bam, scritta e prodotta da Mabel. Appena ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. 25 anni fa

Alcuni di voi hanno le lacrime agli occhi, troppi ricordi legati a queste canzoni di 25 anni fa. Lo so bene, avete ragione, brividi lungo la schiena anche per me. Era Bumblebee con Crime of Passion. Chiudiamo questa puntata firmata Memory Chart con questo progetto che andò di brutto nell'estate 2000. Billy

Memory Chart. Per 5 minuti siamo tornati all'estate 2000, l'estate calda di 25 anni fa. Grazie a tutti voi per averci ascoltato, grazie a quelli che hanno scaricato la nostra app. La Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love.

La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: chiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One For You, One For Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One For You, One For Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One For You, One For Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance.
6: Hey boys and girls, listen to me. I wanna tell you now.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2001. Estrella, La Playa del Sol.
2: La Playa del Sol.

0: estrei al Playa del Sol qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Sei su One Dance. Can't stop now.

il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia.

anni di dance, 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nexfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento,

0: tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: La migliore musica dance degli anni 70 e 80 su One Dance è One Dance Classics. Con Lauretta Vostra riviviamo le emozioni più belle della musica dance di quei decenni. Ce le balliamo tutte queste, mamma mia, quanti ricordi, quanta bella musica solo qui su One Dance. Ritroviamo la famosissima e mitica Italo Disco, anni 80, pezzi strepitosi, artisti che hanno fatto veramente la storia di quel decennio. 1985, Baltimora, Tarzan Boy.
1: One Dance Classic.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e 2 minuti.

0: alzate il volume, dai, ancora un po', ancora un po'. È arrivato il momento di Ten Dance, solo qui su One Dance. Salve a tutti, io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti e siamo pronti a portarvi a spasso con la musica e nella musica dance dagli anni 90 fino ai giorni nostri. Ed è già pronta la prima sequenza e vedo già in console il DJ Lele Alberganti che ci farà ascoltare tra poco dal 2023 The Blessed Madonna con Mercy. 10 anni prima, dal 2013, la Britney Spears con World Beach. Apriamo la sequenza dal 2003 con Gianni Coletti e Gimme Fantasy.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Percy, The Blessed Madonna, dal 2023, dal 2013 anche Britney Spears con War Beach e dal 2003 ha aperto la sequenza Gianni Coletti con Gimme Fantasy. State ascoltando Ten Dance solo qui su One Dance, in FM, in DAB e con la app. E se ancora non ce l'avete l'app di One Dance, andate sul vostro store, cercate One Dance, scaricate e poi ci portate sempre con voi. Dal 2020 tra poco risentiremo la versione dance di Genie in a Battle. 10 anni prima, dal 2010, una canzone che io amo alla follia, Kelis con A Cappella. E dal 2000 apriamo la sequenza con Pablo e Cézanne con Rain Dance.
1: Ten Dance con Scar su One Dance.

0: Esame con Rain Dance. Volete riascoltare questa o ascoltare altre puntate che vi siete persi di Tendance? Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app, c'è la sezione Reloaded. Siamo pronti con l'ultima sequenza. Dal 2022 tra poco risentiremo David Guetta con Crazy What Love Can Do. Dal 2012 anche Alessio con Ears. Apriamo la sequenza dal 2002 con gli Smiling People e Smiling People.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

What Love Can Do, David Guetta dal 2022, dal 2012 anche Alessio con Ears e dal 2002 Smiling People con Smiling People. E gli Smiling People, quelli felici e sorridenti, li riconosci perché ascoltano One Dance. E siamo pronti con il momento L'Elegante. Tra poco, The World is Love, Pachi Francavilla.

Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento.

0: 11 di sera con Dino Brown e Edo Colabini.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 con un pezzo storico che riprende le parole del film L'Arcano Incantatore, diretto da Pupi Avati, anch'esso del 1996. Prophecy con appunto L'Arcano Incantatore.

0: for viola, for the bigger and bolder.
1: Non solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

questo è il terzo singolo estratto dal primo album di Corona, che si chiamava chiaramente The Rhythm of the Night. Pubblicato nel luglio del 1995, il disco arrivò al

cover, perché l'originale era già uscito nel 1993, firmato Lee Marrove, ovvero Checco Buontempi, lo stesso produttore di Corona. L'originale era questo qui. La voce della prima versione di Try Me Out era quella di Charm, pseudonimo di Annalei Gordon, che qualche anno più tardi, con il brano Two Times, si fece conoscere in tutta Europa.

era proprio Ann Lee, la prima voce di Try Me Out. E allora, pillola di storia. 1 Dance.

0: col 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.
1: Funky. Qua. 1996. J-H e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: come emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 14:58. This is the latest
2: dispatch just received in our newsroom. Bentrovati, è durato un'ora e mezzo l'incontro a Palazzo Chigi tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Tra i temi affrontati anche la situazione nello stretto di Hormuz e la crisi in Libano. Prima la tappa alla Farnesina, le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto a margine il ministro degli esteri italiani, confermando la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza marittima nel Golfo. La guerra israelo-americana contro l'Iran, negoziati in corso, le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, ha affermato Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. Basta guerra e non possiamo rassegnarci a immagini di morte. Nuovo appello per la pace del Papa, oggi in visita a Pompei nel primo anniversario del suo pontificato. Ora il pontefice è giunto a Napoli, prima tappa il Duomo, alle 17 in piazza del Plebiscito l'incontro con la città. Ultima giornata della stagione regolare di Serie B, già in A il Venezia, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia, sicure dei play-off. In coda nessuna certezza per retrocessione play-out, le gare si giocano tutte alle 20:30. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
3: The end. Dance anni 90.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio disco viaggio qui su One Dance. Vi facciamo sentire i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un duo di produttori russi, sto parlando di PPK. Questo è un viaggio vero. Si chiama Resurrection e che riprende appunto la linea melodica di un film russo degli anni 60. Era Team from Siberia Day.

loro Mystery che ho ballato con voi qui su One Dance in questo nuovo appuntamento griffato Memory Chart. Ogni giorno su One Dance torniamo all'indietro per farvi tornare i brividi lungo la schiena. Siamo nell'estate del 1994 e tra le più forti c'era The Summer is Magic di Playa.

tornati all'indietro anche con questa canzone intitolata The Summer is Magic, firmato Playa Hitti, questo successo del 1994. Siamo in quell'estate anche con la prossima, Take My Way, The Blitz.

Sentito qui su One Dance, pezzo che chiude il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1994. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tranquilli, restate su One Dance perché tra poco ne partirà un'altra. Da Stefano è tutto!

0: scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance arriva il nostro spazio dedicato al Disco Viaggio. Vi riporto nel 1993 con il progetto Onda del Futuro. Dischi Progressive con il testo in italiano, nonostante il gruppo di produzione arrivasse dalla Germania. Questa è una perla, si chiama Terra.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Dan. No trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

questo bellissimo pezzo di Ultranate che si chiama Free, è stato pubblicato il 31 marzo del 1997 e ottenne un grande consenso in Italia, dove raggiunse la vetta della classifica dei singoli il 30 agosto, quindi qualche mese dopo, ma è andato benissimo in Francia, nel Regno Unito, in Belgio, in Olanda e più in generale in tutto il mondo. Di questo pezzo è giusto e doveroso ricordare c'è anche il remix dell'italianissimo Samuele Sartini, e chiaramente è un remix ufficiale.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17 e un minuto. This is the latest dispatch.
2: Just received in our newsroom. Ultima giornata di Serie B, già in A il Venezia, al Frosinone basta un punto per la promozione diretta, ancora possibile per il Monza. Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia sicure dei playoff, c'è ancora un posto, tutto da decidere in coda, tutte le gare alle 20:30. Sempre stasera Torino-Sassuolo alle 20:45 apre la 36esima di Serie A, domani Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. Si sono svolti a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter morto a 69 anni. Centinaia di persone per l'ultimo saluto, per l'Inter presente una delegazione con tra gli altri Zanetti, Ausilio e Pio Esposito. Tennis internazionali d'Italia, Sinner debutta domani contro l'austriaco Hofner. Applausi per Matteo Arnaldi che batte in 3-7 il numero 8 del mondo dei minor. Stasera esordio di Musetti e Darderi, tra le donne in campo Grant, Basiletti e Cocciaretto. Ciclismo sul traguardo di Burgas, vittoria in volata e prima maglia rosa del 109esimo Giro d'Italia per il francese Magnier. Domani si va da Burgas a Veliko Tarnovo per la seconda delle tre tappe in Bulgaria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: prima puntata della settimana, buon venerdì 8 di maggio, benvenuti nella storia della dance insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval, la nostra super sigla che annuncia l'arrivo di questa trasmissione dedicata specificatamente a tutte le super hit degli anni 90-2000 e ogni tanto anche qualche chicca. Il primo però è bello festoso, Estrella, La Playa del Sol.
1: La storia della dance.

0: Il sol era l'estate del 1999, dite la verità, quante volte l'avete cantata dopo 400-500 aperitivi, vedi? Non a caso suona il campanello, abbiamo beccato qualcuno in macchina che si cantava la Playa del Sol, perché succede? Chi è?
1: Ecco, senti. Ritmo la vita,
0: sì,
1: la
0: ma non è proprio così però.
1: C'è finita la playa,
0: senti come sono felici, sono ubriachi più che felici. Sì. Questi veramente mi sa che. Quanti spritz vi siete fatti? Briaconi che non siete altro. Eccone un altro.
2: Tira il sol e vai alla fiesta, Playa del Sol.
0: Sì. Ma qualcuno che lo spinge da dietro questo? Cioè sai, oh dai, canta, canta. Cioè sembra che prende le botte dietro la schiena. Sì, vabbè, dai. Va bene lo stesso, va bene così. Fatevi un applauso. Siete veramente meravigliosi. E adesso sempre festosi con Simon J. I wanna

con Paradise, la versione remix è quella degli Eiffel 65, la sentiremo sicuramente nelle prossime settimane, la grande Simon J, perché non ho ancora avuto il piacere di intervistarla, ma spero che succeda presto. E adesso andiamo all'inverno a cavallo tra il 99 e il 2000 con 2000 e questa bellissima Fire.

poc'anzi tra l'inverno, anzi nell'inverno del 1999, lì a cavallo tra il 99 e il 2000, la buona e sana dance. C'era anche un altro disco che mi faceva impazzire, Underfish, arriva qua.

La versione 2008 di questa Infinity, rimasta davvero negli annali della musica di sempre. Un pezzo che anche chi non ama la dance conosce nella maniera più assoluta, perché questo giro di sax inventato da un amico di Guru Josh è diventato un tormentone grazie al DJ dell'azienda, che era una famosissima discoteca anni 80-90 di Manchester, il quale mise per primo in discoteca questo disco di Guru Josh, e da lì, pensate, piano piano esplose in tutto il mondo. Tanta roba, e adesso il sax di Lauren Wolf.

0: Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

amavo tantissimo questo remix di Together Again. Il disco è quello di Janet Jackson. Anche questo passava milioni di volte al giorno su MTV. E io sono uno di quella generazione lì, insomma, che anziché fare i compiti rimaneva tutti i pomeriggi attaccato alla TV a guardare i video musicali. Che bello questo remix di Tony Humphries qui nella storia della dance. E tra l'altro c'è anche un altro pezzo di Janet Jackson che in realtà c'entra con un disco house degli anni 90. Sto parlando di All For You. Sentite bene la base, perché è stata ripresa da due DJ inglesi.

i tempi in cui il sabato pomeriggio si partiva, si andava nel negozio di dischi a comprare i vinili, che meraviglia, li aprivi e c'era quell'odore magnifico. Qualcuno insomma dice: Dino Brown, ma perché non organizzi le serate in vinile? Ragazzi, ma qui servono i portaborse, cioè chili e chili e chili di vinili, e se devo fare una serata in Sicilia mi viene un po' scomodo, anche perché non so quanto mi costerebbe il biglietto, anzi quanto gli costerebbe a chi mi fa andare in Sicilia il biglietto per fare le serate con i vinili. Ma ci sono ancora e qualcuno le fa. Prima o poi la organizzerò anch'io, la serata in vinile della storia della dance.

There's Nothing I Won't Do era il 1995, il progetto era firmato JX e questo è il secondo singolo di successo, anche se in Italia non è che l'abbiamo sentito tantissimo, ma era incluso in diverse compilation. Lui, JX, ebbe successo l'anno prima, e perdonate la pseudo ripetizione, nel 1994 con Son of a Gun. Te la ricordi?

0: un pezzettino di Son of a Gun, altra super chicca della storia della dance.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

una super hit del 1998 firmata Boostop, si chiama Kung Fu Fighting, anche se l'ho già detto più volte, l'originale era di 20 anni prima di Carl Douglas e si chiamava in egual maniera. Ce l'abbiamo, Jean-Luc? Falla sentire, va.

0: storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17:59.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Bentrovati, ennesimo femminicidio. Una donna di 55 anni in Macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme una chiamata al 112. Dalle prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. I carabinieri stanno cercando il marito, suo connazionale, al momento irreperibile. È già ripartito da Roma in direzione Washington il segretario di Stato americano Marco Rubio dopo un'intensa due giorni a Roma. A Palazzo Chigi l'incontro con Giorgia Meloni. Al termine Rubio ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran. Spero ci sia una risposta seria. Ha inoltre chiarito di non aver parlato con Meloni di basi militari, smentendo ogni ipotesi di ritiro dei soldati americani dalle basi statunitensi in Italia. Si sono svolti a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. Centinaia di persone per l'ultimo saluto. Per l'Inter presente una delegazione con tra gli altri Zanetti, Ausilio e Pio Esposito. Tennis internazionali d'Italia in fibrillazione per Jannik Sinner, migliaia di spettatori e tifo alle stelle anche per gli allenamenti del numero uno del mondo che debutterà domani direttamente al secondo turno contro l'austriaco Hofner. Una buona serata da Alessio Galea.

disco più venduto al mondo nel 1999, uscito l'anno prima, però nel 98 ne abbiamo già parlato un sacco di volte. Cher con Believe qui nella storia della dance. In Italia risultò ovviamente essere il più venduto, ma ce n'erano un sacco di successi. C'era Torn di Natalie Imbruglia in quell'anno, anche Madonna con Frozen, i Lighthouse Family.

per mettere i dischi originali, anche perché era una compilation dance, e uscivano queste versioni un po' fallate, ma in questo caso è una delle migliori, devo dire la verità, ma un pezzettino dell'originale ci sta, dai.

mattino per questa bellissima Iris Goo Goo Dolls, che subito dopo se ne uscirono con un disco che io amavo tantissimo e il video su MTV passava 19 volte al giorno. Era Slide.

0: pezzettino di Slide erano i Goo Goo Dolls e adesso rimaniamo sempre nella grande musica pop con il nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

ascoltando proprio in questi minuti della storia della dance, Lenny Marlin con Sitting Down Here nel nostro spazio Non Solo Dance. Ogni giorno uno o più dischi pop e rock che hanno segnato in maniera indelebile gli anni 90. Per quanto riguarda Lenny Marlin ce n'era un'altra famosissima, era Unforgettable.

0: versione originale di questa bellissima It Takes a Fool to Remain Sane. Come detto poc'anzi, il remix è quello dei Double N qui nella storia della dance. Tra l'altro in quel festival bar l'ho già fatto sentire, li presentava Daniele Bossari. Senti un po' qui.
1: Questo gruppo appunto viene dalla Svezia, sta andando fortissimo, ha una grande energia, e allora lo presentiamo con It Takes a Fool to Remain Sane, The
0: Il mio sosia Daniele Bossari, che in quel lontano 2001 presentava gli Ark, a condurre c'era non solo Daniele ma anche Alessia Marcuzzi e Natascia Stefanecco. Adesso si viaggia. La storia.

0: disco viaggio del grandissimo Mario Puzo, questa è Mass Experience, qui nella storia della dance, uno di quei pezzi progressive che ha segnato la storia del Made in Italy. Perdonate la ripetizione, ho intervistato Mario Puzo, abbiamo proprio parlato di Mass Experience. Senti un po' qui.
1: Ti stavo parlando della Big Sur, quindi 1996-97 esce Mass Experience Dedicated, due dischi che vanno da paura.
2: Sì, due primi dischi, diciamo, Mediterranean Progressive, come si iniziò a chiamare il genere, che ebbero un bel successo, anche se non, anche allora non mi rendevo conto.
1: È perché quando usciva uno pensavi già a quello
2: sì,
1: dopo.
2: Sì,
1: no?
2: Poi vabbè, c'era il team della media Pixar, era veramente forte.
1: Chi eravate all'epoca? Tu, Gigi, Mauro Picotto.
2: E in quel momento lì sì, eravamo noi tre, poi cominciarono a venire Sacoman, Ricky Leroy, Cominotto, Giochi di Conti, insomma, piano piano diciamo i disgiochi italiani più
1: rappresentativi,
2: vennero a lovire, si dice.
1: Tutti sotto l'ala di Gianfranco Bortolotti, che salutiamo.
2: Sì, salutone Gianfranco.
1: Cioè, volevate praticamente ricreare una sorta di team di tutti i DJ italiani, una cosa che adesso non si può fare.
2: Una cosa che Gianfranco aveva già provato a fare con i DJ House quando fece la prima Herbit. Poi, diciamo, invece con la Big Sur ha avuto la fortuna, o diciamo il successo, che c'è stata un'unione che è stata più duratura, e grazie anche alle spinte, alle promozioni della media, cioè ogni disco che usciva, oltre che essere fatto bene, aveva un discreto successo.
1: A voglia, io mi ricordo quando andavamo a comprare i dischi il sabato pomeriggio, si ordinavano le cose della Big Sur. Andavo da Paolo Aliberti a Saluzzo, io dicevo: senti, tutta la roba che arriva dalla Big Sur, che poi è l'etichetta, e lo diciamo per quelli che non se ne intendono, l'etichetta discografica, quello che arriva.
2: La conosco tutti.
1: Sì.
0: Grandissimo Mario Puzo, abbiamo nominato anche Gigi Dag, ce lo ascoltiamo con Elisir.

0: La storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

qui nella storia della dance insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. L'originale però è di 6 anni prima dei Black and White Brothers. L'hai mai sentito? Beh, se mi ascolti, certo che sì.

Tra l'altro mi segnalano Disco Gatto, You Gatto Pump It Up. E poi c'è da dire che Danzel non solo ha preso, cioè ha fatto la cover di questo pezzo, ma in realtà la base arriva da un pezzo di Mixmaster del 1990. Queste sono le chicche della storia della dance. Adesso I Begin to Wonder.

0: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando La storia della dance.
1: La storia della dance. Chicca of the day.

applauso a questo super mashup fatto da Torte, Robert Miles, Children, insieme a Young Carey e Garmiani, e adesso sempre Tribal, Derumbar.

0: All'11 novembre del 1991 divenne una super hit del 92, Michael Jackson con Black or White dal suo album Dangerous, nel quale praticamente c'erano solo hit. Stavo andando a riguardarmi i brani estratti, a parte Black or White c'era anche Jam, Remember the Time, Heal the World, Who Is It, Will You Be There, quel brano che a quanto pare era una pseudo copia del disco di Albano e Romina Power, e poi Dangerous. Dangerous, tanta roba.
1: Storia della dance. Della dance. Della dance.

0: è il disco che va a chiudere l'ultima puntata della storia della dance, che ritorna puntuale lunedì. Vi auguro un weekend meraviglioso, un abbraccio da Nino Brau, ciao.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 18:58.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Bentrovati. I dati macroeconomici negli Stati Uniti, meglio del previsto quelli sul mercato del lavoro, da aprile ha creati 115.000 posti di lavoro a fronte dei 65.000 attesi. Stabile la disoccupazione al 4,3%. Le nuove tensioni nello stretto di Hormuz fanno risalire il prezzo del petrolio, il Brent viene scambiato a $102 al barile. In finale di seduta restano in rosso le borse europee, Francoforte cede l'1,3%, Parigi un punto percentuale e Milano, migliore in Europa, chiude sostanzialmente invariata. Nuovi record invece a Wall Street, con gli investitori in attesa della risposta dell'Iran alla proposta americana per porre fine alla guerra. A New York il Nasdaq balza dell'1,3%, lo Standard & Poor's dello 0,7%. Le preoccupazioni degli europei sono sempre più influenzate dagli sviluppi globali, è quanto emerge dal sondaggio Eurobarometro pubblicato dalla Commissione europea. In cima ai problemi che l'Unione deve affrontare, al primo posto il conflitto in Medio Oriente, citato dal 25% degli intervistati. Tra i principali fronti di preoccupazione emersi dal sondaggio, l'inflazione e il costo della vita. È tutto, a più tardi.
5: The end.
2: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, su One Dance arriva il nostro spazio disco viaggio dedicato alla musica Dream, Progressive e Trance che ha fatto la storia. Oggi c'è un pezzone dal 1994, uno dei primi dischi hard trance della storia, Legend B, Lost in Love.

0: Un grandissimo disco di Legend B, si chiama Lost in Love. Qui su One Dance era il disco Viaggio.
1: One Dance.

appena sentita qui su Andes con la sua canzone intitolata Ditto, che ha aperto il sipario a un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su Andes, la prossima è del DJ Herbie, King of Rock.

abbiamo aumentato i BPM con King of Rock, protagonista su And Dance, lui il DJ Herbie. La Memory Chart ci ha fatto tornare all'estate del 2002 e tra le più forti c'era Time to Rock di Gabry Ponte. This is the top.

tutto quante belle canzoni, tra le più forti in song Cosa resterà, firmata Eiffel 65, brano che chiude questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Vi aspetto qui su Andes con altre Memory Chart. Da Stefano Federici è tutto, scaricate la nostra

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Il nostro spazio dedicato ai Future History, le abbiamo chiamate così, le papabili hit del futuro. Ciao a tutti da Dino Brown e da Edo Colavini, che oggi ha selezionato l'ultimo singolo dei Milk Bar insieme ad Antonio Contino. Si chiama

di Danilo Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Le più grandi hit degli anni 90-2000, i dischi che ci hanno fatto ballare ed emozionare.

0: Sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la...

0: vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar e Tormentone estivo 1992. Snap, Rhythm is a Dancer.
2: Curiosità discografica: in questa versione si chiamano Turbo B. E invece, apposta tornati dall'America per noi, si riformano questa sera e solo questa sera e solo per far ballare voi l'incredibile duo di Snap and Rhythm is a Dancer.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia. Attention all persons.

uscì nel 1999 questa bellissima Forever DJ Dado, che abbiamo ricordato in questa pillola di storia su One Dance. One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Bentrovati, una donna di 55 anni macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. Sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. I carabinieri cercano il marito, suo connazionale, al momento risulta irreperibile. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Rubio in Italia dopo l'udienza in Vaticano. Oggi colloqui con Meloni e Tajani. Obiettivo: ricucire dopo gli attacchi di Trump al Papa e al governo. Meloni sui social: sappiamo entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. E oggi la visita pastorale di Papa Leone, prima a Pompei, poi a Napoli, bagno di folla per il pontefice in piazza del Plebiscito.
4: Lavorate insieme!

0: di speranza.
1: Tennis internazionale d'Italia in fibrillazione per Sinner, che debutta domani direttamente al secondo turno con l'austriaco Hofner. Applausi per Arnaldi, che batte in 3 set il numero 8 del mondo De Minaur e centra il terzo turno. Stasera l'esordio di Musetti e Darderi, tra le donne in campo Grant, Basiletti e Cocciaretto. Una buona serata da Alessio Galea.
2: The end.
3: Se anche tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000. Se anche tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni. Allora sei uno dei nostri. Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli, benvenuti al nuovo appuntamento con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dagli anni 80 con una delle ballate più belle della storia della musica, è del 1984 ed è Time After Time di Cyndi Lauper, che nel 2022 è stata rivisitata da Dash Berlin con la voce di Emma Hewitt al posto di quella di Cyndi Lauper e Dub Vision in una versione più da ballare, ma subito ascoltiamo l'originale di Cyndi Lauper.
2: Contaminazioni.

va a chiudere lo spazio di oggi. Prima la versione originale di Cyndi Lauper del 1984 di Time After Time. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: save the world.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1993, Ace of Base, All That She Wants.
3: Continuiamo il nostro spettacolo, insomma siamo vicini al premio, al primo grande premio di questa finale del Festival Bar, dedicato al disco in assoluto più gettonato. Ok, adesso i jukebox sono diminuiti, ma quando parliamo di disco più gettonato intendiamo quello più trasmesso dalle radio, più ballato in discoteca. Nelle nomination c'è un pezzo che sicuramente è andato fortissimo quest'estate, non è il vincitore, ma quasi quasi poteva vincere benissimo. Ace of Base, All That She Wants.

te che adori la musica trance. Ogni mercoledì sera alle 10 su One Dance.

0: Side ogni mercoledì sera alle 10 solo su One Dance.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: One Dance, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, bentornati nel Disco Viaggio su One Dance, la storia della musica Dream, Progressive e Trance. Oggi ti riporto al 1998 con il pezzo di Mike Push, Universal Nation.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

prodotto dal DJ Ricci e Delvio Morato, è un disco importantissimo degli anni 90, perché la voce è quella di Pete Burns, lo stesso dei Dead or Alive, quelli di You Spin Me Round.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21.
2: Ti hanno fatto ballare.

0: Every day I'm shuffling.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown e la musica Dream, Progressive e Trance che ha fatto la storia. Questo è un pezzo straordinario di un DJ di Francoforte 1972, Kate Tressid, Life is Too Short.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Nuovo appuntamento con la Memory Chart, nuovo viaggio all'indietro nel tempo grazie alla nostra macchina del tempo.

Coimbra, ovvero Luca Pernici, un compositore, musicista, produttore discografico italianissimo, con questa canzone intitolata Another Star. Siamo nell'estate del 1998 con la Memory Chart pronta per suonarci la prossima. Musti e Horny.

0: pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Se vi è piaciuta, ci sono più appuntamenti durante il giorno, quindi restate sintonizzati in FM, DAB e app. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One Dance.
1: One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History. Le abbiamo chiamate così, le papabili hit del futuro. Al microfono c'è Dino Brown. Un abbraccio anche da parte di Edo Colavini, che oggi ha selezionato l'ultimo dei Trinacria. Si chiama

0: sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendance su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendance con Scar su One Dance, dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2.30 del pomeriggio, solo su One Dance. Vi aspetto!
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao da Lauretta, dal Festival Bar 1990.

0: storia su One Dance.
1: Arriva un disco viaggio in questa pillola di storia. Ti parlo di Baraka Destroy.
2: Es la musica infinita. El sonido de Valencia. Esto es.

Attacca Destroy, firmata Steam System, è uscita nel 1993 e dietro questo progetto c'erano tre produttori italiani. Sto parlando di Claudio Collino, Michele Menegon e Piero Pizzul. Tra l'altro Claudio Collino ebbe successo già nel 1990 con il progetto Atahualpa, quelli di Ultimo Imperio.

pezzettino di Ultimo Imperio Atahualpa, dietro al quale si celava anche Claudio Collino, che era protagonista del progetto Steam System, quelli di Baraka Destroy che abbiamo ricordato in questa pillola di storia su

Federico Scavo e la sua Show Me Love apre ufficialmente la nostra Weekend Dance Chart di questo secondo weekend di maggio. Un abbraccio a tutti da Lilo Brown. Arrivano due posizioni e non ci fermiamo. Numero 19 perde due posti la versione techno di I'm So Excited di Nina, fatta da Max Zotti, Alex Nocera e Roy Batti, mentre al numero 18 perde quattro posti Kamrad con Agios

sa molto di French Touch, questo disco molto fighetto di The Bauza, si chiama Magnetic, la seconda nuova entrata di questa settimana. Attenzione perché arrivano due posizioni e non ci fermiamo. Al numero 15 c'è subito la terza nuova entrata, Harry Sander con

0: con le prime 10.
1: Vuoi richiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One for You, One for Me.
0: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One for You, One for Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One for You, One for Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: One Dance, qui suona la storia.

Spears, Living on a High, guadagnano due posti questa settimana, erano al numero 10 della Weekend Dance. Al numero 9, la più alta nuova entrata, Topic e Becky G con Sorry Papi.

magnifico disco di Anima, Beautiful, era numero 6 stabile nella Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti. Al numero 5 questa settimana guadagna 4 posti Franco Moiraghi insieme a Nausicaa.

0: Jennifer Lopez e David Guetta, ancora la numero uno della Weekend Dance Chart, che ritorna esattamente tra 7 giorni. Un abbraccio e buon weekend da Dino Brown. Ciao.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: 40 anni di successi,
2: 40 anni di dance.
1: Su One Day.

0: American Express.
1: La musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: giorno su One Dance arriva One Dance Classics, il meglio della musica disco anni 70 e 80 insieme a Lauretta. Vi aspetto ogni ora al minuto 50 qui su One Dance con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance, qui suona la storia. Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. One Dance.
2: Qui suona la storia.

0: One. No trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Boselli. Ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.